0: Sì, è un favore, non sei.
1: 1257,
2: same traffic, you have a room number.
1: 120.
3: Make comment, 7, call
2: that's 1256.